0: Giuse.
1: Ah, vezi, Giuse?
0: Vezi, Giuse, visa e poi bacio mottam blusa e poi papà che neno sariponantu pari poi adu.
1: Abbo, anta coppa visa? Zara ma accura su picciarade?